Vieni da me, la notte brilla solo per te, lascia il domani cadere via.

0: Ci vorrebbe un amico. Salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Come al solito, come ogni giorno, dalle 15 fino alle ore 16, ci vorrebbe un amico, ci vorrebbe soprattutto Valfrido Aghilone per dare, insomma, un senso a questa Serie A. Buon pomeriggio e ben ritrovato, caro Valfrido.
1: Buon pomeriggio, Mohammed, ben ritrovati a tutti. Ecco qua, l'amico è qui, è tornato ed è pronto a commentare le domeniche e non solo i weekend calcistici, diciamo.
0: Bene, grazie, grazie mille. Comunque volevo iniziare perché è di dovere, mi sembra, perché in questa estate il mondo del calcio italiano ha perso uno delle figure più importanti, insomma, anni 80, anni 90, possiamo dire, che è Franco Baresi.
1: Franco Baresi, assolutamente, Franco Baresi ci ha lasciato, si sapeva che stava male, ma non si credeva che fosse così male da perdere così prematuramente la vita. È stato un dolore per tutti gli sportivi, non solo i milanisti, certo, non solo i calciatori, perché era mondialmente conosciuto. E di Baresi, se mi chiedi, so che mi chiederai qual è il tuo ricordo più caro, ma più importante, è quello del ritorno in campo dopo una ventina di giorni dell'operazione al menisco. Siamo a USA 94, ai mondiali di USA 94. Baresi si infortuna alla seconda partita contro la Norvegia, deve essere operato al menisco e incredibilmente dopo 20 giorni sarà presente alla finalissima, poi persa ai rigori contro il Brasile. Anzi, non solo sarà presente, ma sarà uno dei protagonisti di tutta la partita, perché fu una roccia che ha arginato tutti gli attacchi dei brasiliani, sì. C'era sempre lui in tutte le parti della difesa, proprio come stile vecchio libero, anche se già nel 94 penso non esisteva più la figura del libero, era un difensore centrale, ma era su tutti i palloni per spazzarli via. Poi si è preso la grandissima responsabilità di tirare il primo rigore, lo ha sbagliato e le lacrime a fine della lotteria dei rigori, quando poi sbagliò Baggio e il Brasile diventò campione del mondo, le lacrime appunto di Capitan Baresi la dissero lunga sul valore di non solo giocatore di questo uomo.
0: Sì, è veramente un personaggio, una personalità che ha saputo. Ma lui era presente nell'82, scusami.
1: 82 sì, era riserva, non giocò perché c'era un baluardo, c'era proprio un'icona prima di lui che era Scirea, e con Scirea c'era solo un giocatore al mondo che poteva essere più forte di Baresi ed era Scirea, e Baresi ha avuto questa sfortuna, si può dire, di avere Scirea prima di lui al ruolo di libero. Poi lì fu incredibilmente preferito Tricella prima di approdare alla nazionale, poi finalmente arrivò in nazionale e fu un bene non solo per lui ma per tutto il calcio italiano.
0: Sì, ma comunque era anche l'icona proprio di quel Milan fantastico, perché poi è riuscito a fare tutto, insomma. Ed è una cosa un po' strana, anche perché a casa Baresi c'era il fratello che è interista, no?
1: Sì, era interista, e Beppe Baresi infatti giocava nell'Inter, quindi quando c'era Inter Milan c'era anche un incontro di famiglia, diciamo, e lui era piuttosto un centrocampista difensivo, era un marcatore. Mi ricordo che nell'86 gli ottavi di finale Francia-Italia, Berzot schierò appunto Beppe Baresi, perché non c'era Franco Baresi, appunto, che era stato preferito Tricella, e schierò Beppe Baresi per marcare Platini. Non fu una grande scelta, perché Platini segnò il primo gol e poi propiziò anche il raddoppio di Stopira, se non vado errato adesso, quindi non fu una grande scelta, ma Beppe Baresi non ebbe la grandissima carriera che ebbe il fratello Franco.
0: Complimenti, carissimo, perché ti ricordi veramente delle cose stupende. E la storia comunque è capitano del Milan, insomma, che è stato ricordato proprio durante la prima partita del Milan, ma anche quando giocò al di fuori di San Siro. Bene, iniziamo con questo nuovo campionato 2026-2027. Le prime impressioni che hai, caro Alfredo, prima di vedere i risultati.
1: Sì, prima impressione, allora, l'Inter sta confermando il suo ruolo di campione uscente, ha iniziato molto bene. Uh-huh. Le sorprese secondo me sono le due squadre capitoline, Roma e Lazio. La Roma va bene, ha un fortissimo attaccante Malen, ma non solo, perché abbiamo visto che ha anche dei rincalzi in panchina che possono subentrare a Malen, penso sia Castro l'altro attaccante che può fare benissimo. Poi Sulé e Dybala quando sono in forma cioè un piede molto delicato, quindi possono
0: soprattutto
1: fare
0: Dybala quando sta bene, guarda,
1: quando
0: è incredibile,
1: sta bene, esatto, ma anche Sulé lo abbiamo visto segnare l'ultimo gol all'ultimo minuto contro l'Atalanta, facendo passare proprio il pallone fra Carnesecchi, che non è l'ultimo arrivato dai portieri, e il palo. E quindi per la Roma forse ci potevamo aspettare, ce l'aspettavamo un po' meno per la Lazio, che adesso momentaneamente prima da solo in classifica aspettando le partite di questa sera. Una Lazio che veniva da una eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, il Modena, non ricordo adesso contro chi, e che un precampionato, ricordiamo che la squadra è stata affidata a Gattuso e aveva avuto un precampionato abbastanza
0: complicato,
1: soddisfacente, coronato diciamo dalla eliminazione in Coppa Italia avvenuta all'Olimpico contro una squadra di Serie B, quindi si era un po' perplessi e adesso invece si ritrova prima in classifica. Questa è una sorpresa, poi stanno facendo molto bene, il Como ormai non è più una sorpresa,
0: non è più una sorpresa, giustamente
1: molto bene, soprattutto è l'unica squadra ad aver vinto in Champions League,
0: certo,
1: sua prima partita contro contro il Lipsia, ha vinto 4-1
0: e poi il Lipsia non è una squadra, è una piccola squadra,
1: assolutamente no, una squadra tedesca che fa sempre paura a tutti. Le squadre tedesche sono molto note per essere sempre molto spauracchio per le squadre del mondo intero, non solo dell'Europa. E quindi il Como sta facendo benissimo, belle sorprese Cagliari e Frosinone che sono lì in alta classifica. E poi c'è la Juve, ha iniziato come aveva finito l'anno scorso, sempre con molte incertezze, con molte delusioni, quindi questo è un quadro un po' generale.
0: Ok, allora iniziamo insomma dalla prima partita che si è giocata venerdì tra Venezia e Fiorentina.
1: Primi punti per i Viola, che venivano a tre sconfitte consecutive, quindi la Fiorentina sbanca alla Laguna, quindi 4-2 contro il Venezia, Venezia che rimane malinconicamente da solo ultimo in classifica con 0 punti, quindi primi punti per la Fiorentina, vediamo se la Fiorentina riuscirà a partire un po' meglio per questo campionato, iniziato proprio malissimo.
0: Ma come l'anno scorso la Fiorentina ha iniziato, se non sbaglio, ma però ha fatto una vittoria, perché l'anno scorso mi sembra dopo la 12ª o 13ª giornata che è arrivata la prima vittoria.
1: Sì, esatto, aveva iniziato, aveva fatto tutto un girone di andata, mi sembra molto male, la Fiorentina è anche ultima in classifica, poi si è ripresa e si è salvato con largo anticipo.
0: Sabato
1: primi punti per il Genoa, appunto contro il Frosinone. Un Frosinone, c'è da dire, che ha giocato moltissimo all'attacco, ha tentato di vincere fino all'ultimo minuto e che giocava fuori casa, quindi questo è un bene per una squadra italiana che solitamente se pareggia fuori casa tende a proteggere questo pareggio, invece si è visto che ha una buona mentalità questa squadra qui, perché ha tentato la vittoria fino all'ultimo. Bellissimo pareggio fra Lazio e Milan, Lazio che va avanti 2 gol ma si fa riprendere in 2 minuti dal Milan, 2-2, bellissima partita, e sorpresa l'Atalanta, che non è più l'Atalanta degli anni scorsi, questo lo si sa già da un paio d'anni, che perde in casa contro un Cagliari, come ho detto il Cagliari ha iniziato molto bene, 3 vittorie su 4 e momentaneamente seconda in classifica, a pari di Roma Inter, e quindi è un Atalanta che un po' delusione anche col Bologna, ho dimenticato di dirlo, anche il Bologna un po' deludente in questo inizio campionato, passo falso dell'Atalanta.
0: Bene, domenica invece ieri ci sono stati tanti gol, questa è la prima cosa da notare. E soprattutto posso dire una cosa, ieri la Juventus ha giocato senza un giocatore italiano.
1: Solo il portiere.
0: Solo il portiere, vabbè.
1: Sì, infatti, cioè, un giocatore che... assolutamente, beh, questo c'è da dire che questi ultimi anni la Juventus non compra più giocatori italiani, l'eccezione è stato il portiere vicario, che è arrivato perché proprio la tifoseria tutti premevano per mandar via De Gregorio. Sono invece deluso per la partenza di Perin. Perin ha sempre fatto il suo dovere, ha sempre stato un grandissimo portiere che ha sempre risposto presente quando è stato chiamato. E sembrava un titolare dopo la partenza di Gregorio, che doveva essere se non il titolare, ma il secondo, come ha fatto fino adesso. Invece è andato via. Vabbè, meno male che è andato al Palermo, così almeno è un dolore, diciamo, a metà superato, perché è andato al Palermo e sta facendo molto bene con il
0: Beh,
1: Rosanero, che è prima in
0: allora ha fatto
1: classifica.
0: una bella scelta.
1: Sì, è un peccato perché forse meritava un po' più di considerazione, secondo me, dalla parte bianconera, perché, ripeto, è sempre stato lì, sempre pronto a raccogliere i cocci degli errori dei precedenti portieri, non solo De Gregorio, ma anche prima, e quindi forse poteva essere considerato un po' meglio dalla Juventus.
0: Ok, quindi io ho visto un pezzettino del Lecce e del Monza. Ho visto che Lecce ha fatto due gol su corner e un gol su un fallo laterale, cioè su un touche, come dicono i francesi.
1: Sì, beh, anche questo, ci sono degli allenamamenti specifici per questo qui, si vede che si è ben allenato, ma con la cosa più importante è che il Lecce ha vinto una partita molto importante, seconda
0: Certo.
1: vittoria su quattro partite, due vittorie, due sconfitte, quindi il Monza che potrà essere considerato come un avversario diretto poi per la zona
0: Certo.
1: retrocessione, quindi una vittoria molto importante, e il Monza piano piano aveva iniziato molto male, adesso ha avuto un pareggio la settimana scorsa, ha perso di misura, forse che il Monza inizierà anche il suo campionato già da domenica prossima.
0: Benissimo. Napoli-Bologna.
1: 1-0 del Napoli dopo due sconfitte ottenute contro Como e l'Inter. Allegri riesce a battere un Bologna che, come l'ho già detto, non è assolutamente convincente in questo inizio campionato. 1-0 del Napoli con un golletto arrivato a metà del secondo tempo. Per ora può bastare così, certo che le squadre di Allegri sono un po' particolari. Si conosce la filosofia di Allegri. Allegri preferisce vincere 10 partite per 1-0 che 2 partite per 5-0, quindi imposta le squadre così, imposta la mentalità così. Ha sempre detto: meglio vincere col minimo scarto o più partite che stravincere delle partite e poi pareggiare o perdere. Meglio pareggiare che perdere, per questo che è soprannominato Cortomuso. Io francamente non mi sento di essere in totale disaccordo con questa filosofia, perché dopo tutto è bello fare bel calcio, dare spettacolo, ma secondo me se non arrivano le vittorie lo spettacolo del calcio si perde,
0: Ah,
1: quindi
0: certo. Comunque il Bologna era messo bene ieri, cioè fisicamente almeno era ben impostato, quindi ha faticato proprio il Napoli.
1: sì, certo, assolutamente sì, ma io penso che anche il Bologna è una di quelle squadre che piano piano risalirà.
0: Ok, allora andiamo a
1: Solo
0: questo
1: Juve.
0: fu pazzesca partita,
1: Incredibile, sì. Beh,
0: incredibile.
1: stentavo a non addormentarvi. Ero arrivato alla metà del secondo tempo e proprio stentavo a non dormire perché proprio una noia incredibile. Poi è arrivato il gol del Sassuolo, sembrava finito lì, e invece poi ci sono stati gli ultimi 5-6 minuti da matti. Pareggio, vittoria, ma quello che proprio lascia desiderare come una squadra di Serie A che si chiama Juventus possa fare degli errori difensivi così. Proprio nemmeno a calcetto, penso. Il primo gol, un errore incredibile di uscita di Kalulu, che anche lui non è l'ultimo arrivato, quindi farsi sorprendere così e uscire così male per un fuorigioco è proprio incredibile. Il secondo gol da una bucata incredibile di Bremer, che anche lui non è l'ultimo dei difensori, e proprio si fa anticipare così, aprendo una prateria all'attaccante del Sassuolo in maniera incredibile. Poi il terzo gol incredibile. Allora, bisogna fare un passo indietro. Juventus-Milan col gol pareggiato da Gatti al 91esimo. Gatti è rimasto più di 30 secondi, quasi un minuto ad esultare, e dunque è stato rimproverato dai suoi compagni e dalla critica. Ci sono piovute critiche dicendo che anziché tentare di rimettere subito la palla in gioco per tentarla di vincere, si è perso tempo ad esultare. Quindi ieri mi sembra che i giocatori e l'allenatore che ha permesso ciò hanno proprio preso alla lettera questi rimproveri e hanno dato tutto per tentare di vincere dopo aver ottenuto il secondo pareggio, ma così hanno lasciato proprio sgombra la propria difesa e proprio proprio da incredibile, sembrava proprio...
0: Sì, io ho visto il terzo gol e sinceramente sembrava che non ci fosse proprio lì, cioè dove stava la difesa non riesce a capire.
1: Assolutamente, poi gli errori fatti al centrocampo incredibile, cioè in quel momento allora, se la vuoi proprio vincere butta la palla in mezzo e spera, come è stato fatto contro il Milan, si è messo una palla in mezzo, è arrivato Gatti, l'ha incornata bene e ha pareggiato, ma tentare un dribbling solo a tre quarti proprio da un giocatore a cui non riesce proprio niente, con l'Omonì in questo periodo è un periodaccio proprio nero, e quindi è incredibile come una squadra così possa fare degli errori così, cioè proprio uno è amareggiato proprio a vedere che una squadra professionista di Serie A che ha che porta il nome della Juventus possa fare degli errori così e subire un gol così al 95esimo con un rilancio, sembrava quasi che...
0: No, un giocatore giovanissimo poi, che era delle... Se non vado errato, anche era venduto dalla Juventus.
1: Asic, sì, che proprio l'anno scorso, alla stessa data, realizzò il gol del 4-3 contro l'Inter. Era esattamente lo stesso giorno, l'anno scorso, quando Asic segnò al 93esimo contro l'Inter il 4-3. Boh, ma scusami, Mohamed, conosce a me, io penso che avrei segnato anch'io in quel momento, perché il difensore marcava di lato, diagonalmente, non so cosa volesse coprire, anziché andare ad aggredire il difensore... era messo di lato e lì ti dico, se mi davi la palla in quella posizione anche a me avrei segnato con gli occhi chiusi, quindi non c'era proprio difesa, l'unico difensore era messo in diagonale aprendo tutta
0: l'angolo,
1: la porta spalancata, il povero portiere cosa poteva fare? Lui l'ha piazzata e bastava solo piazzarla e
0: giustamente. Allora andiamo a vedere le partite di oggi, giusto due parole da dire sulla Champions, perché dicevi che le squadre che giocano bene poi che non segnano poi non è che sono belle squadre, e l'Inter ha fatto così contro il Real, non so se hai visto la partita.
1: Sì, non tutta perché purtroppo non era Tunisi, ma sì, quel poco che ho visto una buona Inter, solo che il Real si sa che lì c'è la legge del Bernabeu e lì non serve giocare bene, è solo fatto
0: certo.
1: Di arrivare al Bernabeu una squadra magari è suggestionata e non riesce a rendere il meglio e magari al momento decisivo li tremano le gambe davanti a questo stadio, a questi tifosi qui incollati al terreno di gioco che ti mettono paura, soggezione, ti mettono proprio ansia e non riesci a dare il massimo di te, quindi anche se riesci a giocare bene non sempre i risultati arrivano.
0: Bene, allora il programma per concludere questa giornata?
1: Allora un Como Parma, il Como in caso di vittoria aggancia la Lazio al primo posto, dopo aver battuto per 4-1 uno squadrone tedesco, per il Como sembrerebbe una passeggiata, ma ormai le partite non sono mai passeggiate. Tra l'altro il Como debutta in casa, perché le prime tre giornate le ha giocate fuori casa il Como, quindi prima partita in terra lariana appunto contro il Parma, oggi è 18:30, stesso orario Torino-Roma. Bisogna vedere un Torino un po' altalenante che ha iniziato con due sconfitte, poi ha vinto a Firenze, che incontra questa Roma che è una macchina da gol e ha già segnato i 10. Quindi Torino-Roma è tutto da vedere, e in serata Inter-Udinese, ricordiamo che se Roma e Inter vincono balzano al primo posto e scavalcano la Lazio.
0: Comunque l'Udinese è una squadra tedesca, quindi attenzione agli interisti perché è messa molto bene. Bene, io ti ringrazio veramente di cuore. Come sta andando il Palermo?
1: Il Palermo per ora è primo in classifica, era punteggio pieno, ieri ha pareggiato ad Avellino 1-1, quindi non è più prima da solo in classifica, è sempre primo in classifica, ma è in coabitazione col Mantova.
0: Bene, quindi speriamo che lo vediamo in Serie A, sinceramente ci vuole, no?
1: Assolutamente.
0: Bene, la prossima settimana sicuramente parleremo della squadra nazionale italiana, insomma della squadra azzurra, perché parleremo un po' anche della seconda era Mancini, possiamo dire, o terza.
1: Sì, esatto, seconda era Mancini, sai come la penso io sui ritorni degli allenatori, non sono mai stato un grande amante dei ritorni, perché abbiamo visto che ahimè tutte precedenti, insomma, stessi casi precedenti non non è mai andato bene, ma insomma speriamo che ci sia.
0: Ne parleremo, ne parleremo.
1: Sì, assolutamente.
0: Grazie, grazie caro. 15 grazie è sempre con noi, quindi il nostro amico Valfrido Aghiloni per commentare questa Serie A 2026-2027 come lo fa ormai da anni, evidentemente, e la squadra quindi la nazionale italiana. Bene, 15:29, ritorniamo alla musica italiana adesso con Dolce Nere, se non va, no, tutta un'altra serie. No, quindi sì, adesso abbiamo quindi Dalida, la prima cosa bella con Massimo Ranieri, e poi Cesare Cremonini con una canzone molto bella anch'essa. Musica.

Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale per il programma in lingua italiana. Si rientra in classe, ecco, un rientro per noi tunisini, ma anche in Italia, ne parleremo proprio brevemente. Più di 2 milioni, forse 2 milioni e mezzo, quasi, non mancano, cioè, un po', 2.340.000 per essere esatti, quindi domani riprenderanno, quindi i loro posti nelle varie scuole della Tunisia. Sono tanti i nostri giovani, gli auguriamo quindi un buon inizio, un buon rientro evidentemente, e grande successo, questo che ci interessa, i nostri giovani evidentemente, vederli poi contenti di seguire le loro lezioni nelle varie scuole. Vi ricordo anche riapertura delle scuole in diverse regioni in Italia, ci sono alcune chiaramente proteste per lo stato degli edifici, rivendicazione sulla retribuzione del personale educativo, insomma, come esiste un po' dappertutto in tutto il mondo queste situazioni a inizio anno, si devono anche farsi notare. Poi di corsa andiamo in Sicilia perché c'è un'allerta, l'Etna ha ripreso quindi una vivace attività erotiva dai crateri sommitali, scatenando un'emissione di cenere che ha fatto scattare l'allerta rossa Vona per l'aviazione. Dai crateri si è alzata una colonna di cenere vulcanica alta fino a 4 km, la nuve si sta muovendo verso sud-est circa 18 km orari, e quindi a causa delle cenere nella aria la società di gestione ha disposto la chiusura del settore di navigazione area C1, sospendendo quindi tutti gli arrivi nel scalo Eteneo, e diversi voli nazionali e internazionali in arrivo quindi sono stati dirottati verso altri aeroporti dell'isola, principalmente allo scalo Falcone Borsellino di Palermo. Quindi ci sono stati anche diversi video dove i catanesi dicevano no, non vogliamo scendere a Palermo, quindi questa rivalità è molto bella. Comunque vi ricordo che ci sono ci sono altri due aeroporti quindi in Sicilia dove possono arrivare, uno che si trova a Trapani ed è ancora più lontano di quello di Palermo, e poi c'è quello uno vicino, aeroporto di Cosimo Pio La Torre, che si trova nella regione di Ragusa. Quindi insomma, catanesi, avete la scelta, però alle volte proprio le compagnie non vi danno la scelta, vi portano direttamente da quelle parti. Ringrazio la nostra collega Hayat Tukebri perché ci aveva detto poc'anzi, annunciato in lingua inglese, insomma, che un giorno come oggi, in realtà era la notte tra il 13 e il 14, nel 1321 è deceduto a Ravenna all'età di 56 anni uno dei più grandi scrittori, il più grande, il padre, come si dice, della lingua italiana, Dante Alighieri, e volevamo anche ricordare questa data ai nostri giovani che ci stanno ascoltando. Allora, e questa canzone sabato non siamo riusciti proprio ad ascoltarla tutti, quindi tanti messaggi sono arrivati dicendo ma perché avete tolto la musica, perché c'era il notiziario, quindi dovevamo per forza tagliare un po' la canzone. L'abbiamo rimessa Sanremo 2026 a Salda Vinci con Per Sempre Sì, poi Ilvi con Emma e Olly, Ho Voglia di Te, due canzoni per 6 minuti. A voi.

Eccoci, rieccoci di nuovo. Parliamo di questa notizia. La Tunisia serviranno circa 23 miliardi di euro entro il 2035 per finanziare gli investimenti necessari all'adattamento ai cambiamenti climatici. E questa è la dimensione finanziaria della sfida delineata dal Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico della Tunisia, componente sicurezza alimentare, elaborato dal Ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca con il sostegno delle Organizzazioni delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO. La parte più consistente del fabbisogno, quindi, riguarda proprio i tre ambiti legati alle competenze del Ministero dell'Agricoltura: Risorse Idriche, Agricoltura e Sicurezza Alimentare, Ecosistemi e Biodiversità. La sola voce relativa ad agricoltura, alimentazione e sicurezza alimentare ammonta a 8 miliardi di dollari, quindi circa 6,8 miliardi di euro. Altri circa 9,1 miliardi

0: dal mondo arabo IMA. La cerimonia si è svolta pochi giorni fa a Parigi. Il loro progetto vincente nasce da una residenza artistica nella regione saudita di Aiula ed è composto da tre sculture uniche: Uedi, che vuol dire fiume, Ueha, che è l'oasis, e Yusr, quindi facilitare, diremo, tradurremo in questo senso, realizzate interamente con legno di palma, fibrillium e fibre vegetali, e le opere creano un dialogo tra la cultura tunisina e quella saudita, valorizzando le tecniche tradizionali dell'incrocio. Il binomio creativo, che unisce competenze in architettura ed interni, ingegneria civile, collabora dal 2005 con maestranze locali per preservare i saperi artigianali. L'edizione di quest'anno, quindi del premio, ha visto trionfare anche l'architetta marocchina Selima Neji, un giordano, quindi Al-Yahyari, quindi, e la saudita Asal El-Moudi, che è talento emergente, o anche un libanese, un palestinese, insomma un po' del mondo arabo chiaramente, e poi palestinese che ha ricevuto il premio del pubblico. Le opere, quindi, vincitori degli altri vincitori sono esposte gratuitamente, quindi chiaramente a Parigi dal 10 fino al 20 settembre, presso le sale dell'IMA a Parigi. Visto che abbiamo parlato un po' di Palestina, quindi sapete che ogni volta ci ritorniamo in un certo senso. Sabato ne abbiamo parlato perché è stato festeggiato, insomma, e soprattutto è stato ricordato questo genocidio a Gaza, con questo applauso che è eccezionale nella mostra di Venezia, che è durato per 25 minuti per questo film documentario che è intitolato NASA. In ogni caso, giusto per farvi capire, insomma, il successo di questo documentario è molto importante, anche se è prodotto da una produzione inglese, il ministro, insomma, terrorista, se vogliamo dire, chiaramente Ben-Gvir, che ha detto che chi ha fatto questi film, o i registi, hanno, in realtà sono traditori di Stato e che devono andarsene, insomma, da Israele. Insomma, questo ci fa capire chiaramente la situazione in cui si trovano poi i palestinesi, evidentemente, in questo mondo. Sempre con la musica italiana, abbiamo scelto Francesco De Gregorio, canterà Viva l'Italia, una bella canzone sicuramente, ma è apposta, l'abbiamo scelta perché volevo ricordare che per iscriversi e per ricevere plico elettorale per l'elezione dei comitati esteri nel mondo, in questo caso della Tunisia, bisogna quindi compilare un foglio e mandarlo poi all'indirizzo AIRE, quindi che troverete chiaramente tutto sul sito dell'ambasciata italiana, però è molto importante proprio quindi per iscriversi e per ricevere questo plico, quindi scaricare questo foglio, compilarlo, firmarlo, la cosa più importante, poi chiaramente mettere un documento in formato PDF o in foto, chiaramente per facilitare tutto questo, e mandarlo quindi all'indirizzo. Quindi è molto molto importante, quindi è un appello che è stato reiterato un'altra volta, quindi chiesto un'altra volta per i residenti italiani sul territorio tunisino. Musica arriva quindi, Francesco De Gregorio che canta Viva l'Italia. Musica.
1: Viva l'Italia! L'Italia liberata!

0: l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
1: That's Matt Baddellini.

Eccoci. E vuol dire in arabo, traduco anche quindi per i nostri ascoltatori, vuol dire ascolti. E stavo parlando quindi con, ringrazio perché lei mi ha salvato, perché io sono stato io a premere il pulsante, quindi avete imparato una parola in arabo, diremmo così, per svincolare quello che è successo. Bene, quindi 15:55, ringraziamo quindi Hoda Bizid chiaramente per la sua regia. Chiaramente, e evidentemente l'orrore l'ho fatto io, lei non c'entra niente. E poi volevo anche ricordare che insomma le partite di questa sera, e quindi vi lascio con l'ultimo brano di oggi che sarà cantato da Jovanotti con Dibango, che è una tra le più belle canzoni chiaramente che riguardano questo mondo occidentale e africano, possiamo dire in italiano evidentemente, musica. Io vi saluto, sempre appuntamento sulle onde di Radio Tunisi dalle 15 alle 16. Ciao a tutti.